0: 7 FM.
1: E sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
2: Heart Radio. The Caribbean sun, she don't play. Cloudy or clear, sunscreen is your best beach buddy. Protect the glow with Aruba Sun. Available island wide. Heart Radio's got your back. This is Robert, your friendly island guy.